0: Panak, Kabuka Gambia, Kabuka Menjaku di Gambia, Tinyan City di Gambia,
1: the radio.

di nuyu sama koto bi fofu nonu Mariama Kunda di Jim Cham ak Seriam di Fat Cham Fatoma ñom Jibel Jibel Samba ak Jabarami ak Mr Kebe Bala Kebe ñom Alpha Sow Anna Marie Cécile Sarah Pate Fatoma wa Sarah Pate

0: Fero. Mas considero nene tutti. Signora Misticasa.
1: Signora Misticasa.
0: Gal signora kina bin kansa kasantambi.
1: Signora Misticasa.
0: Signora.
2: Signora Misticasa.
1: Forti bajuda bonita menina my Misticasa. Signora, signora my Misticasa.
2: Signora. Signora
1: Misticasa. Na tarda con te menina my Misticasa. Signora.
0: Be my small brother, small cotto.